0: bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum
1: bum bum bum bum bum bum bum bum.
0: All I want is what I want, and what you want is you.